a un gori che il cammino di Cinca si li deixiamo un coscì però la monta scavaglia.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Dice la gente.